0: anche robare a innamorato caicero. Vai, vai, vai, signora.
1: Doze horas e 12 minutos.